0: tamila dina pa ho se tletse itase ya le se sa no sa go pa gona ga setswa ke mamang o mtse ba lwana go sinsa sa genix la ne ntse re tena di message ona sa genix fancha fancha
1: a playlist full of hits Saturdays just sound better here.

Kwama shutu Johannesburg. Kisho so ni stimela sama pia. Ayu sadela.